0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.
1: C'est incroyable. Chaque fois que nous partons en vacances, on prend toujours trop d'affaires. Mais cette fois-ci...

Mi chiamo Roberto Buscenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la tua canna e voglio gang all'aura.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Vince Bu. Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice su!

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle Coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì? Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. No, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.

0: Effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti.
2: Chi ti Federico. Porterà?
1: Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Musel Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Tutto il mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera i continui disastri che affliggono il nostro pianeta. Invia 5 anelli magici alla ricerca di 5 ragazzi speciali. Fuani, dall'Africa, con il potere della Terra. Dal Nord America, Wheeler, con il potere del fuoco. Dall'Europa orientale, Linka, con il potere del vento. Dall'Asia, Ghi, con il potere dell'acqua. E dal Sud America, Mati, con il potere del cuore. Dall'unione dei loro poteri prende vita il più grande difensore della Terra, Capitan Planet. Dipende solo da voi!
1: Ciao, sono Stefania Mantelli di Remedy Vera.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto, di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo, al balzo!
6: Io so chi sei. Buona sorte.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oh, e no, con tutti, proprio tutti, i bei bambini.
2: Orzoro è buono con tutti i bambini perché è naturale, genuino e li aiuta a crescere sani. Garantisce Nestlé.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola. Un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quello. Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: Infatti,
3: parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di
4: Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino, con la tesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurori, io la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva fare la sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava.
4: Quanto parlava.
3: Però bello, un bel rapporto madre e figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Loving.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: il latte che fresca che è. Pizzaiola
1: Locatelli,
2: gustosa,
0: grazie.
3: Pizzaiola, pizzaiola,
2: la guardi e pensi, si munge, si mangia. E ora Pizzaiola regala le preziose porcellane Richard Ginori.

0: Ciccio Bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello voglio te.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Dice su!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Che cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: evitare di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.

Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar attrice Rachel Maron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Stiamo parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. And

I Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck Si Canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno, alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Not.

0: I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Oliver Queen. Per 5 anni sono rimasto bloccato su un'isola con un solo obiettivo: sopravvivere.
1: Oliver Queen è vivo.
0: Ora esaudirò i desideri di mio padre in punto di morte. Userò la lista di nomi che mi ha lasciato e colpirò tutti quelli che stanno avvelenando la mia città. Per fare questo, devo diventare qualcun altro. Devo diventare

Adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo la doccia a tutti.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ciao.
2: Ecco Cibernella.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: E bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: In questa pillola andiamo a scuola, siamo nel 93 e quindi abbiamo, non so, camicie improponibili, ciuffi, cotonati.
2: Ciuffi, ciuffissimi.
3: Lacca,
2: camicie colorate, con palme.
3: Bretelle.
4: Di quale serie stiamo parlando?
3: Best High School.
4: Bellissima. Anche qua, piena adolescenza. Chi sono i protagonisti?
2: Zach Morris, stupendo, biondo, bello, affascinante, manipolatore dal cuore d'oro. E è lui, diciamo, il protagonista principale.
3: Erano stereotipaticissimi proprio.
2: Sì.
3: Non c'erano mezze misure qua.
2: Poi avevamo Kelly, che faceva la cheerleader, perfetta.
3: Era Tiffany Amber Thiessen lei.
4: Sì, anche lei è bellissima.
2: Sì, e quello che mi piaceva tanto a me, il muscoloso Slater, mi piaceva da morire. Che poi lui ha fatto un telefilm, stile Baywatch.
4: Sì.
2: Faceva il...
4: Mario Lopez,
2: stupendo.
3: Ma Mario Lopez non presentava quel reality sul
4: Mario Lopez adesso.
3: Pop.
4: Esatto, sì, ha fatto diversi contest e quindi adesso fa il presentatore più che l'attore.
2: Sì. Poi avevamo la femminista Jessie, la fashionista Lisa e il nerd supremo Screech, che anche adoravo.
3: Fantastico.
2: Sì, qui ovviamente la vita adolescenziale, gli amori, la scuola.
3: Sì, era una sitcom, si rideva, sì.
2: E ovviamente anche tantissimi costanti tentativi di far impazzire il preside Belding.
4: Esatto. La serie in originale si chiamava Good Morning Miss Bliss ed era incentrata su un insegnante di Indianapolis. Poi fu cancellata e presero solamente i ragazzini più carismatici, li spostarono in California e nacque Bayside School.
3: Ah, un riciclo.
4: Esatto. Pensate, appunto, per ritrovare questo look californiano, Mark Paul Gosselaar, che faceva Zach, non era biondo naturale.
3: No.
4: Doveva tingersi i capelli ogni due settimane.
3: Ma tu hai rovinato la mia vita.
2: Come Mirko.
4: Esatto. Un cuoio capelluto distrutto, praticamente.
2: Vero.
4: Esatto. E Zach aveva questo potere di fermare il tempo, chiamava il time out, il mondo si congelava e lui poteva parlare alle telecamere, spostava gli oggetti, modificava gli eventi a suo piacimento senza che nessuno se ne accorgesse.
3: È vero, l'avevo dimenticata questa cosa.
4: E non so se vi ricordate, all'epoca era veramente tecnologia avveniristica, ma Zack girava con il cellulare che era grosso quanto un mattone, forse pesava un chilo.
2: Sì.
3: Per avanti, sai, non ricordavo questa cosa dei fermi.
4: Sì.
3: Tipo Borghese a quattro ristoranti.
4: Esatto.
2: Sì, brava.
4: Esatto, possiamo dire che Borghese a quattro ristoranti si è ispirato.
2: Sei ispirato.
4: Si è ispirato a
2: Bayside School.
4: A Bayside School, che in originale si chiama Saved by the Bell.
3: Salvati dalla campanella.
4: Salvati dalla campanella, che è anche il titolo della sigla composta da Scott Gale. Quindi ascoltiamoci, per come la conosciamo noi, Bayside School.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Natsu, e adesso che succede?

sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Radio Animati, cover d'autore.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare. Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

0: ciao meraviglia. Ciao ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.
1: Evviva, viva Ugo il più simpatico e da

butta via come una palla. Accidenti, che sarà? È un allenatore? È un prestigiatore? È un presentatore? È un imbrogliatore? Ma allora chi è?

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Whitney, regina dello schermo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Uno sguardo dal cielo, film del 1996 interpretato da Whitney Houston e Denzel Washington e diretto da Penny Marshall, la Laverne della serie Happy Days, Laverne & Shipley. È un brillante remake del film La moglie del vescovo del 1947, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan, e narra le vicende del pastore protestante Harry Biggs in difficoltà. La sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Giulia in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley, un angelo inviato dall'alto per aiutarlo. C'è il rischio che la moglie del prelato si innamori dell'angelo, ma tutto poi va a posto, compresa la neutralizzazione del perfido speculatore edilizio. La colonna sonora è composta da 15 brani originali, cantati da Whitney Houston e scritti da grandi autori come Annie Lennox, Diane Warren, Babyface e Kirk Franklin. Moltissime le canzoni gospel eseguite da Whitney alla perfezione. La colonna sonora raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in America e in quella inglese. In Italia ricevette il disco d'oro, nel mondo conquistò 6 dischi di platino. Vennero estratti 3 singoli di successo: I Believe in You and Me, My Heart is Calling e Step by Step.
2: Well, there's a

Siete su Radio Animati e questa è Step by Step dalla voce di Whitney Houston, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior colonna sonora. E per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto, ma restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo con altre colonne sonore.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fisherman's, anche alla mente.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto discreti, in piscina.
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era un
4: condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
2: Belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, c'avevano 50 anni questi. Vabbè, ventenni
4: dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, è la trama di Beautiful.
2: Molto noir, come
3: sì. Comunque la trama di Beautiful.
4: Diciamo che
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina,
4: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da
3: no,
4: vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Beh, allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. Quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma... E poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio...
3: Ma che guarda, ne sai?
4: È impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Team Truman. È perfetto proprio per accompagnare i montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

lancio, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Ah, ecco, ecco qua, una carrozzina, me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame, a proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero il più grande spettacolo del mondo. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film, diretto da Michael Gracey, vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Settle.

This Is Me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollard.

più che una colonna sonora, un vero e proprio musical, The Greatest Showman, oggi a Radio Animati. Vi ricordo che potete scrivere per i vostri suggerimenti a gianluca@radioanimati.it. Magari il prossimo film di Chuck Sicanta sarà quello scelto da te.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Vietor, il dolcificante più usato in Italia, e Catrin Spagna.
2: La linea.

0: Io uso Dietor perché alla mia linea ci tengo. E poi con Dietor il caffè è più buono.
1: Con Dietor il caffè è più buono e tu sei più bella. Leggere le avvertenze.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol a sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè, sì. Non me le vogliano le altre, ma insomma, qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi, vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: Un po' di ragione ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostra che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta, un granello di polline del deserto del Nevada. Vero, esatto. C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Garlasco, decisamente okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entrano dentro il corpo.
3: Sì, fanno un nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di cena.
4: Esatto.
2: Voglio dire,
3: Insomma,
2: di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Toc-toc-toc.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

Fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni. Non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erica Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

Su Radio Animati, Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria Rossi.
1: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: fantastico.
1: Brava
0: Commissione. Teatro delle Vittorie a Roma torna.
1: E?
0: Chi torna?
1: Torna, scommettiamo che, abbinato alla Lotteria Italia.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no,
4: lupus.
3: Perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus è tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario,
3: diciamo,
2: di Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però
3: no.
4: Era bravissimo.
2: E zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vedi fa che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, tra l'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo,
2: no.
4: Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes. House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
3: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
4: Sì.
3: Mi si apre un mondo.
4: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
3: Aspetta, è vero.
4: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
3: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
4: Sì.
3: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
4: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove, che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
3: Beh, erano gli anni di CSI.
4: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
3: Ah sì?
4: Sì.
3: Ma cosa mi stai dicendo?
4: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dottor House Medical Division.

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi,
1: The Beehive.
2: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
3: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
4: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
5: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
6: Un saluto a tutti.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salam.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati e prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. Whoa.

Sunshine Melody dei The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. Un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo, restando qua su Radio Animati.

0: Animati 1982.
1: Ventunesimo secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
2: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
3: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
4: Padre!
5: Figlio mio,
4: padre!
5: Sei vivo.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale. Ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma. Dice pure.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Ciao, sono Luca di 80 Nostalgia e anch'io ascolto Radio Animati.

0: combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: Radio Animati 1995.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.

0: animati città.
1: Radio Animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo è una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

e Groovy Kind of Love di Phil Collins a radio animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

0: grande Phil Collins con Two Hearts dal film Buster, ne parliamo oggi in Chuck si canta su Radio Animati. Sia Two Hearts che Groovy Kind of Love raggiunsero la prima posizione nella classifica Billboard e furono ai primi posti della Hit Parade anche in Italia. Loco in Acapulco è un altro brano che Collins coscrisse e produsse per i Four Tops e in cui suonò la batteria. Two Hearts ebbe una nomination ai premi Oscar del 1989 nella categoria miglior canzone, venendo però battuta da Let the River Run di Carly Simon. Vinse invece ai Grammy Awards nella categoria miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonia Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.
2: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Oh. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: amico è qui con te.
1: Carlton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?
2: Ciao Willy.
3: Radio, radio, radio animati.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

Cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avverino.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo ci asciuga.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati. There comes

0: Dice tu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
8: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
10: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
11: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
12: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
13: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
14: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
15: No, Lucia, aspettate!
14: No, no, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
15: No!
14: Non insistete, vi scongiuro!
15: No, fermatevi, Lucia!
14: Don Rodrigo!
15: Vi prego!
14: Devo ritornare, vi prego,
16: non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
15: Lucia!
17: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Dice tu.

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive, Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tigre.

0: Motive.
1: Quel buon sapore di Emmental svizzero che dai tuoi piatti quel tocco in più.
0: La genuinità fatta a spicchi e a fettine. Tigre.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni Ottanta e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una quattordicenne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e osi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: Radio Animati.
1: Ciao, sono DJ Osso, quello di
2: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfantola.
1: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Roberta Frighi. Ciao.
1: Dov'è finita Carmen San Diego?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. Nel 2006, quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saita McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e 2 nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman.

0: Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati. Se in America le auto avevano le voci di Owen Wilson, Michael Keaton e addirittura di Paul Newman, che pochi anni prima della sua scomparsa ha doppiato Doc Hudson, le voci della versione italiana sono tra gli altri di Massimiliano Manfredi, Pino Insegno, Marco Messeri, Marco Della Noce, Sabrina Ferilli, con guest star il pilota Alex Zanardi. Abbiamo parlato di Cars, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Va, distruggi il male, va, alla borda spaziale.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: anche i fiocchi d'avena ascoltano Radio Animati.
1: Con le K, fiocchi con le K.
2: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.

0: sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.